0: Marion cantei mavi, que racavi e bevi. Marion cantei mavi, che racavi e bevi. Ora che bevi gaire, Marion teimi gaire. Ora che bevi più, Marion teimi più. Beve torne beure, vece tu perdui. Beve torne beure, vece tu perdui. Duo jamur calloscenso, ma se segur de pude. Duo jamur calloscenso, menelai due olco.
1: Redzim tu hanegas hanik tu rishni akam zagat kunshkelin napim.

0: E mai,
1: e mai?
0: Li tundire venu, tundon l'agne,
1: tundon l'uggio,
0: pendeng e me,
1: e quinze giù,
0: e tre semano, tundon l'arano, da che rei blammutum,
1: mutum, mutum.
0: Cavello un mes de mai, li tundeire sem van, cavello un mes de mai, li lavai.

0: fie l'aire venum,
1: li fie l'aire sem van,
0: li fie l'aire sem van,
1: li fatuli e venum.
0: Tei son l'agne,
1: tei son lo giù,
0: pendent un mes,
1: e quinze giù,
0: e tre semanum.
1: Tei son la lanum, da che le blam mutum,
0: mutum, mutum.
1: Li fatuli e sem van,
0: e li taille venum. Li fatuli e sem van,
1: e li taille venum.
0: Tai un lagno,
1: tai un luggio,
0: pendeng in me,
1: e quinze giù,
0: e tre semano,
1: tai un lalano, da che rei blammutum,
0: mutum, mutum. Can li tai ur sem van,
1: li pratico venum,
0: can li tai ur sem van,
1: li

ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor di nostri figli, se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli.